V povabilu na koncert poslušajmo trio v G-duru za violino, violončelo in klavir Ludviga van Beethovna. Stavki so Allegro, Adagio cantabile Allegro, Scherzo Allegro in Allegro molto quasi presto. Igral bo trio Palladium, violinist Davide Amodio, violončelist Frank Bernede in pianist Edoardo Torbianelli.